sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa se alla tua bimba vuoi parlar d'amore. Non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wadada.

cavallino, hop, hop, corri mio amorello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, porta il mio destino verso un sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà? Che cosa farò non so, non lo so. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep, yep. Vecchio callettino che conosce il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. Nel calen di maggio ogni bimba tende il faggio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio callettino conducendo.

Pepe, Pepe, trotta mio amorello. Che cosa dirà? Che mai le dirò? Se lei tacerà, io cosa farò? Oh, hop, you, trotta cavallino, hop, you, corri mio morello, porta sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep, yep.